Celebramus missam de memoria Beate Maria Virginis Regine, cum prefazione secunda de Beata Maria Virgine et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui filii tui genetricem, nostram contulisti matrem atque reginam, concede propitius ut ipsius intercessione suffulti tuorum in regno celesti consequamur gloriam filiorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che mangiava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasta al fuoco, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore
1: da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti è eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

0: ciao, ciao.
1: Benvenuto.
2: Grazie,
3: benvenuto.
2: Ben trovato. Benvenuto.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

sintonia tra quello che è il Vaticano e anche quello che è Roma, adesso che la polizia San Marinese sta creando. E penso che questo sia anche uno degli aspetti che abbia attirato a San Marino il Papa. Io penso che, come abbiamo visto a Monaco, il Papa è venuto a San Marino da un piccolo stato per dare un grande messaggio

0: Vai piano piano, Fabrizio. Vai piano piano.
1: Tienti poi Mario, avanti, tanto non mi serve stare...

0: Santità, oggi la Repubblica di San Marino si raccoglie con profonda commozione attorno alla sua presenza per porgerle un accorato benvenuto in questa terra di pace e di antica libertà che da secoli custodisce il valore della persona, la forza della solidarietà, il rispetto dell'altro e la vocazione al dialogo. Con sentimenti di sincera emozione e gratitudine immensa, desideriamo porgere il saluto deferente e fraterno delle istituzioni e del popolo sammarinesi che la accompagnano a braccia tese in questa visita storica all'antica Repubblica del Titano. Un vivissimo benvenuto all'alta delegazione al seguito, che ci consente di instaurare un dialogo aperto e profondo sulle molte dimensioni del nostro fecondo rapporto. A questo saluto desideriamo unire in questa sede anche quello della diocesi di San Marino Montefeltro, del suo vescovo e di tutti i suoi fedeli che oggi si stringono attorno a lei con particolare gioia, riconoscendo nella sua presenza un momento di straordinario significato per l'intera comunità ecclesiale. Accoglierla nella nostra terra, che affonda le radici della storia e delle tradizioni nella figura di un santo fondatore, il Santo Marino, che ha forgiato il suo popolo sulla base di valori ancorati al cristianesimo, educandolo al valore dell'antico motto «Relinquo vos liberos ab utroque homine» è fonte di giubilo per la straordinarietà di un evento dal più alto valore spirituale, civile e istituzionale, che lascerà traccia indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi trova compimento una speranza che ha preso forma già lo scorso mese di gennaio, quando i nostri predecessori, nel corso dell'udienza privata che ella volle loro concedere, ebbero l'alto onore di rivolgerle l'invito a visitare la più antica repubblica del mondo. Un invito che pochi mesi più tardi ha trovato benevola accoglienza, aprendo la strada a questo solenne momento e permettendoci di vivere insieme anche il 100° anniversario delle nostre relazioni ufficiali. Un secolo di dialogo continuo, durante il quale le nostre istituzioni hanno attraversato insieme alcune delle pagine più significative della storia contemporanea, mantenendo saldo un rapporto consolidato sul rispetto reciproco e sulla mutua volontà di condividere ideali universali, anteponendo sempre la dignità della persona, la pace, la solidarietà e la libertà. Siamo onorati e orgogliosi di poter vantare con la Santa Sede, cui ci accomuna lo status di enclave nella penisola italica e l'essere parte delle più piccole entità territoriali sovrane, relazioni bilaterali ottime ed esclusive, progressivamente rafforzate in questo secolo attraverso la continuità del dialogo, alimentato da scambi di visite, da una feconda attività diplomatica e dall'adozione di significative intese, che hanno disciplinato ambiti di particolare rilevanza per la vita della...
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie pozdrawiam i rozpoczyna się wizyta Ojca Świętego w San Marino. Wspomina ona regentę, wspomina wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II 29 sierpnia 1982 roku, kiedy po raz pierwszy Ojciec Święty przybył do tego miejsca. Ponadto była wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI-19 czerwca 2011 roku. To były, mówi, dwie bardzo ważne wizyty.
0: La sua presenza si posa sulla nostra antica storia come un segno di luce, rinnovando i legami profondi che nel tempo hanno unito...
1: Dzisiaj ta wizyta jest bardzo ważna, ważna dla Republiki San Marino. To jest spotkanie, które będzie w naszych sercach. To jest wspólna historia.
0: L'amicizia, la fede e il dialogo possono continuare a indicare la strada. Viviamo un tempo che pone alla coscienza della comunità internazionale domande profonde e ineludibili, un tempo nel quale, mentre il mondo anela alla pace, troppe terre continuano a conoscere il dolore della guerra, troppe persone sono costrette a lasciare le proprie case e troppe vite sono segnate dalla fame, dalla paura e dall'ingiustizia. I conflitti che ancora insanguinano.
1: Mowa jest właśnie o tym, że jest wiele konfliktów, które pogrążają we krwi różne regiony świata. Kryzysy humanitarne, napięcia naruszające międzynarodową równowagę, przymusowe migracje oraz nierówności, one nadal dzielą. Nie może być żadnej mowy o rozwoju, jeśli nie ma pokoju.
0: Che esalta le istituzioni e valorizza la dirittura morale dei suoi cittadini. Fin dall'inizio del doloroso e perdurante conflitto russo-ucraino,
1: mówi o tym również o konflikcie rosyjsko-ukraińskim. San Marino pomagało tym, którzy byli zmuszeni zostawić Ukrainę.
0: Di nuclei familiari palestinesi in cerca di rifugio, assistenza e godimento dei diritti fondamentali.
1: Ponadto wspiera w obecnym konflikcie Palestyńczyków, którzy potrzebują pomocy.
0: A metà del secolo scorso, attraverso l'ospitalità offerta a oltre 100.000 rifugiati in fuga dalle violenze del secondo conflitto mondiale, ci ha insegnato che gli aiuti umanitari non sono solo
1: umanitari necessari. San Marino udzielało pomoc około 100 tysiącom osób.
0: È un'umiliazione difficile da sopportare e moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Per questa ragione plaudiamo e sosteniamo convintamente l'azione delle istituzioni e del popolo sammarinese a farsi prossimi, a non lasciare indietro nessuno e ad assistere fraternamente chi è in difficoltà. Così come rendiamo omaggio al lavoro di tutti gli attori umanitari che stanno offrendo se stessi per dare vita in questo mare di devastazione umana.
2: Anche il rapido sviluppo delle tecnologie, che apre orizzonti straordinari, nuove possibilità all'umanità, ci consegna una grande responsabilità, quella di fare del progresso uno strumento al servizio dell'uomo e non un motivo di divisione. Di fronte a queste sfide, governi e istituzioni sono chiamati a ritrovare il coraggio della responsabilità e la forza delle scelte condivise, perché
1: troppo spesso vediamo prevalere la forza sul diritto, la contrapposizione sul diritto, l'interesse particolare sul bene comune. Eppure è proprio nei momenti più difficili che la storia chiede di scegliere quale mondo vogliamo consegnare alle generazioni future. Nella sua prima enciclica, nel pierwszej encyklice Magnifica Humanitas, Ojciec Święty wezwał ludzkość, żeby nie pozbawiła się tego, co jest najważniejsze, czyli prymatu osoby.
2: Ma che il paradigma tecnocratico in cui siamo immersi faccia sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui la pienezza della vita consisterebbe nell'avere di più, nel ridurre la fragilità, nell'eliminare l'imprevisto, controllare ogni cosa. Ella ci ricorda che il progresso autentico non può essere misurato esclusivamente dalla capacità di innovare o dall'accelerazione dello sviluppo scientifico, ma dalla capacità di custodire ciò che rende veramente umano l'uomo, la sua dignità inviolabile, la libertà della coscienza, la responsabilità, la solidarietà e la ricerca del bene comune. È un messaggio santità che sentiamo profondamente vicino alla nostra esperienza istituzionale. San Marino è una piccola repubblica, ma porta sulle proprie spalle il peso e la ricchezza di oltre 17 secoli di storia. Una storia nata dalla semplicità di un uomo e cresciuta attorno a un'idea di libertà che il tempo non ha cancellato. Una libertà che non abbiamo mai inteso come privilegio né come affermazione di sé, ma come responsabilità verso gli altri, verso la nostra comunità, verso le generazioni che ci hanno preceduto e soprattutto verso quelle che verranno. E forse è proprio questa lezione preziosa che il nostro patrimonio identitario ci consegna, che la libertà acquista il suo significato più alto quando si fa rispetto, accoglienza e cura dell'altro, quando non innalza muri ma costruisce ponti, quando non divide ma riconosce nell'altro.
1: Wspomina o tym, kiedy wolność nie buduje murów, ale mosty.
2: Una società autenticamente moderna non deve inoltre essere disgiunta dalla capacità di educare al senso civico, di valorizzare la famiglia, di sostenere i giovani, di proteggere le persone con disabilità e gli anziani e di porre
1: potem podkreśla kwestie godności osoby i również kwestie pomocy osobom niepełnosprawnym.
2: Autorevolezza e l'affidabilità di uno stato non dipendono solo dalle estensioni territoriali, bensì dalla fedeltà ai
1: podkreśla, że kraj nie chodzi w kraju nie tylko są ważne, ważna jest wielkość kraju, ale również przede wszystkim walory.
2: Sui principali dossier dell'agenda multilaterale riscontrando significative convergenze sui temi della pace e della sicurezza internazionale, della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della promozione dello Stato di diritto e del rafforzamento del multilateralismo. Nelle sedi internazionali e in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, tale sintonia si traduce in comune sostegno alla soluzione pacifica delle controversie, al rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
1: Ważna w ramach współpracy w organizacji Organizacji Zjednoczonych.
2: In questo quadro si inserisce il comune impegno per l'abolizione.
1: W tej perspektywie wpisuje się również kwestia zniesienia kary śmierci, kwestii szczególnie istotnej dla Republiki San Marino, która uczyniła to wyborem od dawna obecnym w swojej tradycji prawnej, głęboko w niej zakorzenionym, nadal z przekonaniem wspierając jego upowszechnienie na szczeblu międzynarodowym. Ojcze Święty, ta uroczysta audiencja jest darem, który każdy z obecnych w tej sali zachował w swojej osobistej pamięci. A za chwilę, gdy Wasza Świątobliwość ukaże się na naszym Placu Wolności, wydarzy się coś, co wykroczy poza ramy tego dnia. Ze starych murów tego pałacu Ojca Świętego spojrzenie spotka się ze spojrzeniem narodu San Marino, a poprzez tę niewielką ziemię zawieszoną na zboczach Monte Titano dotrze do całego świata. Przez chwilę plac stanie się jednym głosem, jednym uściskiem, miejscem, w którym przeszłość i przyszłość, wiara i wolność, San Marino i cała ludzkość będą mogły odczuć się zjednoczone. A słowa Ojca Świętego powierzone wiatrowi i pamięci będą wędrować daleko poza te mury, niosąc ze sobą przesłanie pokoju, nadziei i braterstwa. Nasze rozmiary geograficzne są niewielkie, lecz horyzont wartości, w który wierzymy, jest uniwersalny. Będziemy nadal głosić, że wolność osiąga swoje najwyższe znaczenie wtedy, gdy łączy się z odpowiedzialnością, że pokój rodzi się z dialogu i pobudza naszą demokrację do działania, że postęp jest prawdziwy tylko wtedy, gdy w jego centrum znajduje się osoba ludzka oraz że rozwój społeczeństwa mierzy się przede wszystkim jego zdolnością do tego, by nikogo nie pozostawić w tyle. To właśnie jest dziedzictwo, które pragniemy przekazać przyszłym pokoleniom i nadal dzielić ze Stolicą Apostolską oraz ze wspólnotą międzynarodową. Ojcze Święty, prosimy przyjąć nasze płynące z serca życzenia dalszego pomyślnego sprawowania pontyfikatu. Niech Ojca Świętego pełna światła droga umacnia w narodach ufność w przyszłości, nowo rozpala nadzieję, szczególnie tam, gdzie zdaje się ona gasnąć. Republika San Marino będzie zawsze u boku Stolicy Apostolskiej we wszelkich wysiłkach mierzających do wspierania pokojów procesowych oraz podtrzymywania dialogu między stronami oraz budowania warunków sprawiedliwości i trwałego pokoju, współistnienia. W tym duchu, w imieniu narodu San Marino, jego instytucji oraz w naszym własnym imieniu ponawiamy wyrazy szczerej i głębokiej wdzięczności za niezwykle miłą i zaszczytną wizytę Waszej Świątobliwości pośród nas. Pragniemy zapewnić o naszym najwyższym szacunku i najgłębszym poważaniu. Życzymy wszelkiego dobra.

Beatissimo Padre, con immensa gioia e filiale affetto, ecco la chiesa di San Marino Montefeltro.

da confusa il manir. Sento rimorsi, ascolto la pietà. I miei desideri sfrone la spade della dubbiezza.

cervello ti ascolti. Accusador dell'incostanza mia, l'auge nunzio del pio.

Maddalena, Giovanni, Giuseppe, amici, il mio Gesù respira. O pur fai suo tiranni, puoi piangere. In quel pallore, in quelle, che dalle stanche ciglia, arde lagrime scrive lunga affanno. Ecco tutto il mio danno, ecco l'orror di questo di tremendo. Ah.